0: Natuma kumana kuti mseso wa mashora makumere mseso na mishanu ni hafu kana kuti inzora shino 25 minuto jimeyo Wemba kwa George Dube nushikwara che komando
1: Berine basa
0: Nauti George Dube akabatana na komando tivana Nushikwara che chova chova Wanhatuma kumana kuti mseso tangata kupina mchirongwa radio ni mitambo Na Vasco Augusto

Mapera kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.